0: Vabbè, poi bisogna essere così.
1: È andata.
0: Daily incident 23. Can you please place a stop on Virginia Alpha 34P? No page required.
1: Roger, stop on Alpha 34P.